esemplare, cara mia sposa deve essere bella, magnetica, virtù simpatica. Voglio convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica. La matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità, se questa musica non sia all'unisono i triturati.

Signor dottore, lasciate almeno che anch'io vi dica una ragione. Quattro testate con note che abuso la don amabile e dice nessuna, certa sicura saprò ritrovare. Se mi diceste che cosa è impossibile, quel vostro petto di tigre inflessibile, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar. Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma cospettaccio, ma se può facile siete più che...